horse un da aussi. Billahi tama ya sai sai. Fognali idi jeng difa yengalon tankay xam ma bagay la don yengam sey